0: listening to PMN Niue.
1: Tu mai taloa! Tu mai taloa! Tangaloa e a tua e langi tua ua! Fuck out of the room! Fuck out of the room! Get that boy!